0: 968-35-66-26. 968-35-66-26. Número. Ni tan flojos.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da